sentirai da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì, hai già

아브나마후 아브나마후 죽인디 아들 부모나마후 세계적이다 부모나마후 이브나마대 죽인디 아들 부모나마후

che c'è. Oh yeah.

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Darden, bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Innovano le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
6: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
8: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
6: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo

0: temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
1: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
0: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
2: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unita di base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
0: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. Incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
4: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
4: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
4: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
4: E noi con lui.
0: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3 set il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: E allora
6: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Rosini a Radio Galileo Strada Facendo, il brano che abbiamo appena ascoltato insieme, un rifacimento di un grande successo firmato Claudio Baglioni. Bene, sono le 9 e 8 minuti a Radio Galileo, la linea all'informazione, poi parte il nostro autobus.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in tacolo di colori.

0: parte della Russia, la Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Sul campo ancora raid incrociati, Mosca attacca anche una nave turca nel porto di Odessa mentre posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili. Intanto l'ONU, come anticipato nei mesi scorsi dal segretario generale Guterres, ha inserito le forze di sicurezza israeliane e quelle russe nella sua lista nera per episodi di violenza sessuale perpetrati nei rispettivi conflitti. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Alle 16 italiane di oggi a Washington il segretario di Stato americano Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian lancia segnali al mondo arabo: puntiamo ad ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Fermarsi per 4 ore anche i vigili del fuoco, assicurati i servizi minimi nella sanità. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: E allora viva, viva, viva!
2: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta.
3: E 13 minuti a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, venerdì 29 maggio 2026. 149esimo giorno dell'anno, 22esima settimana, 216 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Massimino Vescovo, nel 1953 il primo uomo a scalare l'Everest. Nel 2013 ci lasciava Franca Rame. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi, la minima di 19 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, il Messaggero: schianto sul viadotto, muore una ternana di 55 anni. Il sindaco Bandecchi invita i cittadini a cena. Ternana, lo sfogo dei giocatori, un incubo. Il Corriere dell'Umbria, l'Umbria della Repubblica. La Nazione, caso Corvi, Barbara sapeva di rischiare la vita.

0: Ciotta, tragedia sul raccordo, muore una donna di 55 anni.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo: incidente sul raccordo Terni-Orte, morta la donna di 55 anni, grave l'altro conducente. Picchia il padre al pronto soccorso di Perugia, un 61enne arrestato. Ternana, Bandecchi annuncia la svolta, fusione in arrivo, Terni avrà una squadra in Serie D. Caldo estremo e sicurezza sul lavoro, i sindacati delle costruzioni chiedono un tavolo urgente alla regione. Carburante agricolo, la regione Umbria riapre i termini e porta l'anticipo all'80%. Ancora la cronaca, Daspo fuori contesto per tifosi ternani coinvolti nella rissa in centro. A Terni, poltrona in prima fila per gli anziani di Colle Rolletta per lo spettacolo di Stefano De Maio. Bene, sono le 9:16 a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

9:26 minuti a Radio Galileo. Oggi è venerdì e come ogni venerdì a mezzanotte sono usciti tanti nuovi singoli. Pazzi stupidi ragazzi è il singolo di Raf. Dice: ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni, con quella parte un po' folle e sincera che ci rende tutti in fondo ancora pazzi stupidi ragazzi. E noi lo ascoltiamo con questo brano che anticipa l'uscita quindi del suo album in programma per il prossimo autunno.

Ragazzi stupidi ragazzi, quindi il nuovo brano di Raff. E a proposito di nuove uscite, è uscito anche il singolo di Noemi. Da domani inizierà il suo tour. Il suo singolo si chiama Tu cosa fai questa sera?

0: mai più.
1: Che bella, ci piace questa canzone. Questo è un nuovo brano di Noemi. Allora, adesso invece andiamo ad ascoltare insieme la nuova canzone uscita anche questa, Mezzanotte, la nuova canzone di Malika Ayane.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

E a proposito di vacanza, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Quindi tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, l'ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate da oltre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.

0: Niente di particolare, quindi era Fulminacci a Radio Galileo. Sono le 10 in punto e quindi noi cediamo la linea all'informazione. Poi ci ritroviamo qua con il nostro autobus di oggi, l'ultimo appuntamento della settimana di questo venerdì 29 maggio 2026. Linea quindi ai colleghi della redazione Area di Roma.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
3: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
4: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
5: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato. Per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche, è chiaro che la risposta deve essere immediata.
4: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
5: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
4: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
5: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo. E quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto, cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì. Deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna, quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
4: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.

Se una regola c'è, era NEC a Radio Galileo alle 10 e 14 minuti. Questo è il nostro autobus. C'è Lazza.

Portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Rondini al guinzaglio era Ultimo a Radio Galileo. Allora adesso vi racconto una storia che riguarda Ultimo. Ciao Fabrizio, sono Nicolò, ti ho scritto un paio di volte su Facebook. Sono nato nel tuo quartiere e questo mi rende molto organizzativo di me stesso. Io ho 17 anni e da quando ho iniziato a scrivere canzoni che vorrei conoscerti. Questa era la lettera di Ultimo. La lettera di Ultimo indirizzata a Fabrizio Moro. Io devo molto a quello che faccio a due persone, diceva Ultimo, a te e a Vasco. Per favore contattami perché vorrei farti ascoltare alcuni miei brani su un pianoforte. Vorrei tantissimo avere un tuo giudizio, non pensare che cerco raccomandazioni, voglio soltanto avere un tuo parere su quello che scrivo. Sei il migliore Fabri, aspetto tue notizie. E dopo 13 anni, quindi prima del successo, Fabrizio Moro aprirà il concerto di Ultimo. E quindi una bella storia di amicizia. Ultimo lo abbiamo ascoltato, ascoltiamo anche Fabrizio Moro con Niente da perdere.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, questa era la canzone sanremese di J-Ax. Sono le 10:50 minuti a Radio Galileo, ci sono The Colors.

In occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce A mano uno speciale progetto discografico in vinile a 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici dell'artista morto a Roma a soli 30 anni, il 2 giugno 1981 in un incidente stradale. Il brano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 78 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione, a farne un suo simbolo, racconta Cocciante. Una canzone non deve essere solo dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano, in effetti, insomma, è celebre per essere il brano interpretato da Rino Gaetano, ma in realtà è un brano di Riccardo Cocciante. Per me è un piacere, dice Cocciante, è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone, un'altra proposta di così grande successo. Rino Gaetano.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
3: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
2: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
3: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare le cose ora e poi

0: omiciti della Nazionale Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle due tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Little Volley maschile che, passando per la Nations League, culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo. Domani a Verona altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: E allora viva, viva, viva! 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

Sono le 11:17 a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus. Diamo un'occhiata alla situazione meteo, parziale e momentaneo indebolimento dell'anticiclone oggi con temporali in alcune zone e caldo meno estremo. Vediamo quindi com'è la situazione. Il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana, a parte degli episodi di instabilità, ma con rischio di temporali anche forti, il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato. Nel corso della prossima settimana assisteremo a un cambio della circolazione atmosferica sull'Europa. Quindi il cedimento dell'alta pressione, il ritorno delle perturbazioni anche sull'Italia. Le temperature subiranno un deciso ridimensionamento con la fine dell'ondata di caldo. Un primo fronte perturbato potrebbe raggiungere il nord Italia nella giornata di martedì 2 giugno, poi mercoledì 3 le piogge temporali dovrebbero raggiungere anche il centro-sud.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

70 anni dal referendum del 2 giugno 1946, anche oggi l'85% degli italiani confermerebbe la scelta repubblicana contro un 15% che voterebbe per la monarchia. Solo il 16% si asterrebbe o è attualmente indeciso. Tra i vari intervistati, molti ricordano un voto familiare per la Repubblica. Solo una piccola percentuale si ricorda, insomma, che in famiglia venne votata la monarchia. Se oggi si potesse tornare a votare per i partiti della Prima Repubblica, il Partito Comunista sarebbe il primo partito davanti alla Democrazia Cristiana, al Movimento Sociale e al Partito Socialista. Elementi che hanno unito gli italiani nei primi 80 anni di Repubblica: l'antifascismo come eredità politica della Resistenza, secondo il 33% degli intervistati, e il bel paese come conferimento storico, artistico e paesaggistico. Quindi si contendono il primato, il bel paese e l'antifascismo. Siamo lì, 33 e 31%, più distanziato il buon cibo. Altri fattori di unione sono la Chiesa Cattolica e il calcio.

stabilimenti balneari in Italia stanno diventando sempre più cari. A dircelo è Altro Consumo, associazione indipendente di consumatori, secondo cui nel 2026 i prezzi risulterebbero essere in aumento del 6%. E quindi una crescita del 24% negli ultimi 5 anni. L'associazione ha raccolto anche le informazioni sui costi delle spiagge attrezzate, stilando quindi la graduatoria delle località dove i prezzi sono più alti. Altro Consumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 diverse località. Le località prese in esame sono Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini, Naxos ed Anzio. Da questa indagine è emerso che nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano quindi un aumento, in alcune località rincari fino al 16%. Gli aumenti non sono comunque tutti uguali. Taormina e Giardini Naxos hanno fatto registrare rincari più elevati, quindi si è arrivati a un più 16% rispetto allo scorso anno. Seguono poi Alghero e Gallipoli, più contenuti gli aumenti in altre delle località monitorate. E ad Alassio non si registra alcun rincaro. Sostanzialmente in linea anche gli stabilimenti balneari di Palinuro e Senigallia. Guardando però al prezzo assoluto per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini per la prima settimana di agosto, Alassio si conferma la località più costosa dell'indagine. Si spendono 368 euro. All'estremo opposto si trova invece Lignano, che è la più economica, quindi per una spesa media di 164 euro. Quindi se andiamo a vedere la classifica delle località per costi, sempre per il prezzo medio della prima fila a inizio ad agosto, Alassio resta la più cara, seguita da Gallipoli e poi Alghero. Poi ci sono Taormina e Giardini Naxos, Viareggio e a chiudere la graduatoria, appunto, come già detto, c'è Lignano. In questo contesto le spiagge libere rappresentano per molti cittadini l'unica alternativa economicamente sostenibile. Tuttavia gli spazi gratuiti risultano essere in costante riduzione. E però insomma viene messo invece in evidenza un modello turistico innovativo scelto da Spotorno in Liguria. Qui il comune ha deciso di aumentare la quota di spiagge libere garantendo servizi essenziali come pulizia, salvataggio, docce e bagni senza costi aggiuntivi per la collettività.

proposito di mare, di vacanze, c'è un'iniziativa di Airbnb che lancia questa iniziativa che si chiama In Vacanza per Davvero. Una settimana senza smartphone nel Salento. Allora, in vista di questa iniziativa, che poi ne parliamo e poi la spieghiamo, Airbnb ha commissionato una ricerca per scoprire se gli italiani sono davvero pronti a partire senza telefono. Il risultato è che quasi un intervistato su due vorrebbe una pausa dalla tecnologia. E oltre il 60% dichiara di avvertire una minore qualità nelle relazioni con le persone con cui viaggia proprio a causa di un uso eccessivo dello smartphone. E quindi... vediamo cosa hanno pensato. L'obiettivo del progetto è regalare un'esperienza autentica di disconnessione, due soggiorni in una masseria nella campagna leccese con area relax all'aperto, giochi da tavolo, una piscina privata e un parco privato. Per candidarsi i gruppi dovranno raccontare perché sentono il bisogno di concedersi una vacanza di disconnessione e spiegare il loro legame. La famiglia vincitrice alloggerà in Salento dal 23 al 29 agosto, mentre il gruppo di amici soggiornerà dal 1 al 7 settembre. Le candidature sono aperte fino al 14 giugno. E intanto in Salento vi ci portiamo noi con questo Mambo Salentino.

L'estate scorsa il brano di Alfa è stato il più ascoltato, il più ballato, il tormentone dei tormentoni e chissà, insomma, non male, non male. Devo dire, a me piace questa bella collaborazione tra Jovanotti e Alfa. E prima di salutarci e quindi augurarci un buon weekend, buon

0: E quindi a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo noi auguriamo un buon fine settimana, auguriamo un buon weekend soprattutto a chi riuscirà insomma ad andare fuori, a non andare al lavoro, insomma a rilassarsi per quattro giorni. Noi comunque lunedì mattina ci saremo lunedì mattina, si parlerà di sport alle 11 come ogni lunedì. Quindi vi auguro un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì è primo giugno, quindi ci sentiamo a giugno, il mese prossimo. Adesso vi lascio all'informazione le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi a seguire una selezione musicale che accompagnerà la vostra giornata. A lunedì, buon weekend.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: yeah, yeah. Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168 a Otricoli dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

20 anni ci sentiamo ragazzi, ci vediamo al bar ancora. Tu ogni tanto passavi, ti vedevo crescere.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Rap futuristico, ah, rap futuristico, oh, rap futuristico,
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di difesa nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura, le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tre temi in primo piano nel dibattito politico: resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
2: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
0: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto

0: tutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale, tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra su Major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Ruud e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: E allora viva viva viva! 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

Buon pomeriggio da Emiliano, apriamo anche oggi il nostro bar perché oggi dobbiamo ascoltare musica, dobbiamo ascoltare le ultime novità, ma soprattutto dobbiamo andare ad incontrare gli ospiti che ogni settimana sono con noi nel bar di Radio Galileo. Oggi per quanto riguarda il cinema avremo Fabio Segatori che ci presenta il suo ultimo film Don Chisciotte, in questo momento in tutte le sale cinematografiche italiane. Per quanto riguarda la musica è un onore oggi avere Random nel nostro appuntamento. Random ha partecipato ad Amici Speciali, ha partecipato a Sanremo, oggi con noi presenta il suo ultimo singolo Fino alla Luna, poi sarà con noi nell'ultima parte come di consuetudine Silvano Perosillo per parlare di calcio. E prima di incontrare il primo ospite di oggi ci andiamo ad ascoltare il brano di Serena Brancale, Delia e Levante, il mio paese.

0: Serena Brancale, ultimi giorni di prove prima di salire sui palchi di tutta l'Italia per questo tour estate 2026. Serena Brancale con Levante e Delia ci hanno presentato il brano Il mio paese. Adesso andiamo ad incontrare il nostro primo ospite. Parliamo di musica, è con noi Random, Random che ha partecipato qualche anno fa a Sanremo, ha partecipato ad Amici Speciali e oggi è nel nostro bar per presentare il suo nuovo singolo Fino alla Luna. Ciao Random.
1: Ciao ragazzi, come va? Un piacere.
0: Allora, Random, prima di parlare di questo nuovo singolo vorrei toccare alcuni momenti della tua carriera. Innanzitutto, come nasce questa passione per la musica e soprattutto per la musica rap?
1: Allora, in realtà nasce tramite gli strumenti. Mio padre ha sempre suonato strumenti e quando ero piccolino, tramite poi la chiesa, ho iniziato a suonare la batteria. Da quel momento lì, cioè quello è stato il mio primo contatto con la musica, suonare la batteria. Poi piano piano, andando a scuola, le cose, ho sempre coltivato questa roba della musica e a una certa mi sono avvicinato al mondo, a quel mondo lì del rap, del freestyle, le cose.
0: Quale artista ti ci ha fatto avvicinare a questo mondo?
1: Ma tipo Emischilla, Marracash, mi piaceva anche molto Fibra. Erano proprio, cioè, ascoltavo solo quella musica lì, la loro musica.
0: Come mai questa scelta di questo nome, Random? Sei stato tu a scegliere questo nome oppure te lo hanno consigliato?
1: Ma in realtà è una sorta di traduzione del mio cognome. Io mi chiamo Emanuele Caso, tipo caso, tipo casualità, una roba del genere, Random.
0: Dal tuo, uno dei tuoi primi singoli, Chiasso, fino a questo tuo ultimo singolo, Fino alla Luna, c'è un cambiamento musicale per te?
1: Sì, ed è una conseguenza comunque del cambiamento che ha avuto la mia vita, di come sono cresciuto, maturato, di come le esperienze che ho fatto mi hanno dato e tolto, ma comunque sempre dato un insegnamento.
0: Nella tua carriera ci sono due momenti speciali. Il primo è Amici Speciali. Che esperienza è stata quella?
1: Divertente, formativa e soprattutto che una di quelle esperienze che ti, che quando sei un ragazzo giovane che comunque di un piccolo posto come Riccione, Misano, è tanto essere lì, ecco, e quindi ti aiuta a renderti conto di come sono le cose davvero.
0: Poi alla fine sei rimasto soddisfatto della tua presenza in questo programma Amici Speciali?
1: Tantissimo, alla grande, ringrazierò per sempre di aver avuto quella possibilità.
0: E poi un'altra esperienza importante, che poi è stato il tuo sogno nel cassetto a 19 anni, l'esperienza del Sanremo con il brano Torno a te. Che esperienza è stata e come hai vissuto questa, quella settimana a Sanremo?
1: È stato sì, un po' il coronare un sogno, dall'altro lato è stata un'altra occasione che mi ha dato la possibilità ancora di crescere, maturare, avere consapevolezza di tutto quanto. Se ti devo dire un'opinione personale, ovviamente
0: la rifaresti?
1: Assolutamente sì, certo.
0: Spaventa quel palco?
1: No, la prima volta sì.
0: Bene, adesso presentiamo il tuo nuovo singolo Fino alla Luna. Innanzitutto, com'è nata l'idea di questo brano?
1: Questo pezzo mi piace molto, è un pezzo a cui sono affezionato, che arriva dal momento in cui io al 100% mi rendo conto che se non avessi la fede come punto fermo nella vita, sarebbe davvero difficile riuscire a resistere al correre di questo mondo che va sempre più veloce, soprattutto nell'ultimo periodo. Da lì nasce il pezzo.
0: in un momento in cui le relazioni sembrano spesso superficiali, cosa ti ha spinto a scrivere una canzone che parla di rapporti veri, capaci di resistere al tempo e possiamo dire anche alle difficoltà?
1: Il desiderio di poter trasmettere questa cosa alle persone, questa è la cosa.
0: Ascoltando il brano emergono anche sonorità intime e malinconiche. Come avete lavorato per dare questa particolare veste sonora alle parole?
1: Diciamo che è una cosa che, come poi tutta questa canzone, io sento che più di averla scritta, è una canzone che mi è arrivata e quindi è stato un riflesso di quello che avevo dentro. Non abbiamo fatto attenzione a quello che dicevamo, perché quello che dicevamo era così la realtà che è uscita in maniera naturale.
0: Chi ha collaborato con te nella realizzazione di questo brano?
1: Il grandissimo produttore, uno dei più forti in Italia secondo me, che si chiama Adam, e Marco Picocco e Davide Picocco, che sono due fratelli e anche grandi amici con cui faccio musica spesso.
0: Fino alla Luna non è soltanto un brano, ma è anche un video girato con anche con un'impronta futuristica. A chi è venuta l'idea e dove è stato girato questo video?
1: Beh, l'idea è stata una cosa un po' di gruppo, mia, delle persone che sono vicine, quindi concepiamo tutto insieme. E il posto invece è un jazz club che si chiama Jazz Amore a Cesena, dove realmente è un posto dove fanno musica sempre, tutti i giorni. È molto bello, veramente lo ricordo come una cosa positiva. È stata una bella giornata il giorno in cui abbiamo fatto il video, comunque circondato da molti amici, tutti con lo stesso obiettivo, tra virgolette, quindi mi piacciono quelle situazioni.
0: Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro dopo questo singolo? C'è in arrivo anche un album per te? Stai lavorando su un album?
1: Io sto lavorando a tante cose in questo momento, tra cui la musica, che è la prima cosa in assoluto. Poi la forma che prenderà non la so ancora decidere, e ho bisogno di decifrarla, però quello che posso dirti è che quest'estate, dopo tanto tempo, comunque tornerò in giro, tra poco cominceremo un tour con diverse date dove gireremo un po' e avremo la possibilità di vedere le persone, nel mentre tanta musica. E
0: ti piace il contatto con i tuoi fan, con la gente dal vivo?
1: Alla grande, certo, è la cosa più importante di tutte, il motivo, il momento in cui ci si può vedere.
0: Hai parlato di tour e adesso ti dico una cosa un po' particolare. Mio figlio è un tuo fan e ti ha incontrato in un concerto proprio qualche settimana fa a Chia.
1: Ah, grande!
0: Ha fatto anche la foto con te. Poi ho visto che l'11 luglio sarai anche qui vicino a Orvieto.
1: Sì.
0: Comunque in queste date sei rimasto soddisfatto già nel primo approccio dei live?
1: Ma certo, sì, alla grande.
0: Ringrazio di questo intervento, non rimane altro che andarci ad ascoltare questo brano e ti faccio i complimenti. Fino alla Luna, Random, grazie.
1: Grazie mille, ciao ciao amico.
0: Ciao.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, il brano Come nei film. A proposito di film, andiamo ad incontrare il nostro secondo ospite, perché con lui dobbiamo parlare di cinema. Voglio parlare di questo box office di ieri e del fine settimana per quanto riguarda il cinema. Con lui presenteremo il film Don Chisciotte, questo suo ultimo film in giro un po' per tutta l'Italia, questo film che poi è un capolavoro di Cervantes. È con noi Fabio Segatori. Ciao Fabio.
1: Ciao a tutti.
0: Oggi dobbiamo presentare questo film Don Chisciotte, però se mi permetti tocco alcuni momenti della tua carriera. Come è nata questa passione per il cinema? Frequentando le sale cinematografiche?
1: Sì, devo dire che mio cugino Pino Galeotti era molto attivo negli anni 70, aveva creato un cineclub a Viterbo e ci ha concesso a noi, diciamo così, adolescenti, di appassionarci per esempio al cinema di Hitchcock, a tanti classici della storia del cinema che era difficile reperire a Viterbo, e quindi diciamo mi ha un po' contagiato, e da lì poi diciamo ancora più determinante nel mio caso fu appunto uno spettacolo di Carmelo Bene che vidi a 15 anni nel 77, che mi folgorò, e allora decisi a 15 anni che avrei fatto il regista nella vita, e da allora finora non ho ancora cambiato idea.
0: Stavo guardando gli incassi cinematografici del box office di ieri sera. Sì. Nelle prime 10 sì. posizioni che ci sono troviamo sì. soltanto un film italiano. Come sta questo cinema sì. italiano?
1: Ma ridurre il discorso sul cinema al box office è una deformazione degli ultimi anni. In realtà i film che ci hanno cambiato la vita non sono campioni di incassi. Hanno fatto solo fare più soldi alle major. Ora tutto il discorso si è spostato, persino la critica non parla d'altro che di box office, ma in genere i film di cassetta si chiamavano una volta, o commerciali, non sono i film migliori. I film che ci hanno cambiato la vita sono film che abbiamo visto in pochi. Così io non lo trovo molto interessante. Lo stato di salute di una cinematografia non è dato dal box office. I film di Rossellini non hanno fatto una lira, i film di Pasolini, a parte quelli erotici, ma i primi film a cartone non hanno fatto soldi. Il nuovo Cinema Paradiso, che poi è arrivato all'Oscar, fu un flop clamoroso. Cioè è un po' una narrazione, secondo me, fuorviante questa. Non che necessariamente i film devono essere dei flop, ma non è quello il parametro.
0: Come mai il cinema italiano non rischia nel periodo estivo?
1: Ma perché siamo un paese meraviglioso, la gente se ne sta all'aperto, si fa le passeggiate, si mangia il gelato, si guarda dei paesaggi pazzeschi, cammina in mezzo a dei monumenti unici al mondo. Ve lo dico perché io ho vissuto per 2 anni a Los Angeles, fu tra i capannoni industriali della periferia californiana. E allora soltanto ho capito quanto siamo privilegiati noi italiani. Noi siamo circondati, adesso parlando del viterbese, io sono di origine viterbese, quante bellezze abbiamo nei centri storici di Viterbo e dei paesi della provincia di Viterbo. Noi siamo circondati da meraviglie, ed è naturale che nel periodo estivo, con la bella stagione, la gente si faccia una passeggiata. Io non drammatizzerei, piuttosto anche nei mesi invernali io vedo molti ragazzi che preferiscono farsi l'aperitivo piuttosto che andarsi a vedere un film. È sempre un'occasione di confronto, è sempre un'occasione nella quale uno ha degli stimoli diversi dalla vita. Stordirsi 3-4 aperitivi non credo che aiuti a crescere l'essere umano.
0: Hai parlato di America, hai realizzato in America 2 film mi sembra, poi hai fatto un film con Raul Bova, Terra Bruciata. Qual è stato il cortometraggio, il documentario oppure il film più difficile da realizzare? Questo Don Chisciotte?
1: Direi proprio Don Chisciotte, perché è stata un'impresa titanica. Abbiamo costruito un mulino a vento alto 12 metri nel quale abbiamo legato Alessio Boni a 12 metri d'altezza con una telecamera puntata sulla sua testa che lo riprendeva mentre faceva il giro e il mondo gli girava intorno. Abbiamo lavorato con gli animali, abbiamo girato in posti dove non c'era un albero a distanza di chilometri, con molto caldo, in mezzo anche a delle bestie putrefatte. Insomma, è stata veramente molto dura. E poi gestire un cast a parte Alessio Boni, ma anche Angela Molina, che è una star di livello internazionale, Marcello Fonte, che è un personaggio molto caratteristico, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e c'ha un caratterino. Insomma, è stata una prova di regia non semplice. Sancho, Fiorenzo Matto, è stato un esordiente che ho portato per la prima volta al ruolo di protagonista, è caduto dal somaro 9 volte crinandosi una costola. Diciamo, è stata una vera avventura, è un po' questa la mia idea di cinema. Il cinema deve essere un'avventura, un'esperienza di vita sia per chi lo fa e anche per il pubblico che deve uscire dalla sala diverso da come è entrato.
0: Perché hai scelto di girare il film nell'Alto Ionio, tra i calanchi della Basilicata e della Calabria? Quanto questo paesaggio ha influenzato un po' la sceneggiatura di questo film?
1: Molto, perché io vengo dal documentario, e vengo dal documentario di paesaggio. Il mio primo documentario fu girato al Lago di Vico, si chiamava Passaggio a Vico. Quindi io sono, tra virgolette, un regista paesaggista. E per i paesaggisti, anche la pittura paesaggistica, il paesaggio non è solo uno sfondo, è un vero e proprio personaggio, è un vero luogo mentale. E il Don Chisciotte che io ho sempre immaginato, è la Mancia che io ho sempre immaginato, è stata sempre quella dei calanchi lucani, che sono una terra meravigliosa, una terra arsa, con delle pietre, delle rocce spaccate, bianche, senza vegetazione. È veramente uno spazio mentale, sembrano quadri surrealisti, e al contempo è una grande metafora dell'aridità del mondo. Tutti i giorni noi, sentendo il telegiornale o cioè, diciamo anche nelle relazioni interpersonali, abbiamo il senso quasi epidermico di una grande aridità, e questo è quello che volevo trasmettere, cioè l'aridità del mondo è attraversata da una persona che ancora crede negli ideali, ancora è un idealista, ancora crede nella generosità, ancora crede nella bontà d'animo. E quindi una persona buona che attraversa un mondo arido, questo è il Don Chisciotte.
0: Portare al cinema il Don Chisciotte è spesso considerato un'impresa titanica. Cosa ti ha spinto ad accettare questa sfida?
1: Ma il fatto, innanzitutto la cosa che ho fatto di più nella mia vita è lo spettatore cinematografico. Io ho passato tanto tempo nelle sale cinematografiche e non sono convinto, come tanti vanno a ripetere, che le serie TV sono cinema. Le serie TV sono serie TV, le fiction sono fiction, il cinema è il cinema, come diceva Godard. Il cinema ha uno schermo gigantesco che è grande 9-10 volte la nostra figura. Quando uno entra nel buio di una sala cinematografica è investito da una serie di suoni, di immagini delle quali tu non puoi arginare, tu sei in qualche modo in balia dei suoni e delle immagini. E quindi come spettatore cinematografico e anche mediterraneo, perché noi siamo mediterranei, mi sono un po' sentito frustrato che noi non eravamo in grado, come gli inglesi e come gli americani, di raccontare i loro classici come dei nostri contemporanei. Vedete i film che fanno gli inglesi su Shakespeare o su Jane Austen o su altri letterati nordamericani, noi abbiamo la sensazione che sono raccontati anche con una semplicità, vengono presentati al pubblico in modo semplice, in modo accessibile, parlando il linguaggio delle emozioni. Allora mi sono detto, noi abbiamo questo grande capolavoro della cultura del Mediterraneo, che è il Don Chisciotte, è possibile che non siamo stati in grado di raccontarlo come un testo che ci riguarda ognuno di noi, e non come un esercizio letterario o peggio, come hanno fatto tanti registi anche famosi, come un pretesto per raccontare delle fantasticherie personali, soggettive, diciamo alla fine poco interessanti. Ci vuole molto lavoro. Noi abbiamo lavorato un anno sulla sceneggiatura, 13 stesure, perché 1300 pagine, portarla all'essenza è stato un duro lavoro, ma ne è valsa la pena. Quello che abbiamo cercato di fare, per questo ci è voluto molto tempo, è di arrivare a un'espressione semplice, che se qualcuno che sta ascoltando ha esperienze per esempio di scrittura, sa che è molto facile scrivere in modo difficile e contorto. La cosa difficile è essere semplici.
0: Tu prima hai nominato gli attori che fanno parte del cast di questo film. Come hai lavorato con Alessio Boni per definire l'anima un po' del personaggio?
1: Allora, Alessio Boni è un attore di formazione accademica, quindi il rischio, lui avendolo già fatto in teatro, il rischio era quello appunto di farne un personaggio teatrale. Noi abbiamo, come ci siamo conosciuti con Alessio, che si è dimostrato veramente un attore straordinario, ma anche dal punto di vista umano, per la sua disponibilità e la sua apertura. Io gli ho detto: Alessio, dobbiamo fare un lavoro che tu non hai mai fatto in vita tua. Tu devi interiorizzare questo personaggio, e che è un personaggio ossessionato dalle visioni, è un vero visionario. Ecco, oggi diremmo con un linguaggio nostro, è un bipolare. È una persona che ha un senso, che attribuisce alle immagini più importanti.

0: film, perché l'ho trovato talmente centrato, talmente, diciamo così, fedele al testo di Cervantes, che ha voluto fare un ultimo capitolo della sua tesi sul nostro film, dicendo la versione più contemporanea che c'è sul Don Chisciotte. E questo è stato un altro spettatore spagnolo che è venuto a Roma, ha detto: questo film sarebbe piaciuto molto a Cervantes. Angela Molina, spagnola, io avevo un po' di timore nei confronti degli spagnoli, perché essendo italiano e per giunta di Viterbo, fatemi fare questa battuta, che c'entriamo noi con Don Chisciotte. E invece Angela Molina ha detto: hai fatto un Don Chisciotte come tutto il mondo ce l'ha nella testa, è un Don Chisciotte che non dimenticherò mai. L'ha detto in pubblico, mi sono anche commosso, perché Angela Molina è stato un mito della mia gioventù cinefila, e quindi sentirsi fare questi complimenti e insomma è stata un'esperienza molto bella, molto gratificante.
1: Il film è arricchito anche da due volti femminili. Come hai fatto entrare questi due volti in questa opera che è maschile e cavalleresca?
0: Allora, io innanzitutto la Dulcinea è la classica proiezione maschile del femminile, ossia è la donna idealizzata. Noi maschi abbiamo un po' questa tendenza romantica, diciamo così, a idealizzare la propria donna e a mantenere in qualche modo ad averla nel cuore per questa, più che per la sua realtà, per quello che rappresenta per noi. Don Chisciotte, come d'altro canto Dante, questi grandi autori hanno questa visione romantica dell'amore, e quindi serviva una donna che fosse al contempo meravigliosa, bellissima, quasi ideale, quasi perfetta. Io cercavo un tipo botticelliano, e al contempo che fosse giusta per rappresentare una contadina, perché è un po' questa la magia dell'amore, no? Quando noi ci innamoriamo trasfiguriamo una persona e la idealizziamo. E Don Chisciotte vede una contadina, se ne innamora perdutamente, e alla fine, quando lei non ci crede che è lei la vera Dulcinea, perché pensava che fosse una principessa, Don Chisciotte le dice: ma guarda, tu sei una principessa, perché sei una persona gentilissima, sei meravigliosa, sei dolce, sei gentile, e quindi tu sei una principessa anche se fai la contadina. Questo è un messaggio, secondo me, che vale per tutti gli uomini e tutte le donne ancora oggi. Per trovarla ho cercato a lungo, e ho trovato una ragazza di Melfi, in provincia, figlia di un operaio della Fiat, che ha sangue torinese, quindi ha un incarnato molto pallido, e che però, appunto, essendo della Basilicata, manteneva un contatto con la terra. Una ragazza straordinaria, secondo me farà molto carriera. Spero di portarle la stessa fortuna che ho portato a Bianca Guaccero quando l'ho scoperta a 16 anni e mezzo per il mio primo film, Terra Bruciata.
1: Qual è stato il momento più difficile da realizzare?
0: E dunque, difficile direi è stato il volo sulla Luna, perché mi sono posto il problema quando Don Chisciotte viene sparato sulla Luna con un clavilegno, ossia con una scultura di legno. Mi sono detto: ma che vedevano nel cielo gli uomini del Cinquecento? Come immaginavano la volta celeste? Come immaginavano la Luna? Certo non avevano a disposizione le immagini che abbiamo noi con le navicelle spaziali, eccetera. Allora mi sono posto questo problema e ho chiesto a un professore di storia dell'astronomia, e gli ho detto: non è che mi trovi delle mappe del 1500 in modo che vediamo come veniva rappresentato la volta celeste? E lui mi ha mandato 19 mappe del 500, meravigliose, e ne ho scelta una, che era una mappa tedesca del 1575, che poi ho passato al mio supervisore degli effetti visivi, che come me ha delle esperienze in Nord America, per questo ci siamo trovati molto bene a lavorare come metodo, e lui ha praticamente trasformato questa mappa bidimensionale che era su carta, l'ha trasformata in un ambiente 3D, entro il quale far volare Don Chisciotte e Sancho Panza sul clavilegno. Questo scherzetto, che dura una ventina di secondi, è durato 3 mesi di lavoro.
1: Allora Fabio, questa sera, venerdì, sarai a Bolsena, alla multisala di Bolsena, a presentare questo film Don Chisciotte alle ore 21. Stai girando un po' tutta l'Italia, come risponde la gente?
0: Guarda, in maniera meravigliosa, perché quando le persone arrivano alla fine, che con le lacrime agli occhi, ti ringraziano, persone che

0: non conosci, è il complimento migliore, è il miglior, la migliore recensione, è il miglior box office. Riuscire a commuovere le persone, a emozionarle, oggigiorno è una missione difficilissima nel mondo così distratto e materiale. Far toccare toccare l'animo umano, toccare la sensibilità di uomini, di donne, anche di ragazzi, perché anche è piaciuto moltissimo anche dei ragazzi adolescenti, è veramente la cosa più bella, la cosa che mi appaga di più. Non c'è soddisfazione più grande di quella di emozionare il pubblico, ed è questo il motivo principale per cui facciamo questo lavoro.
1: Allora rinnovo l'appuntamento questa sera alle ore 21 alla Multisala Moderno di Bolsena per la proiezione del film Don Chisciotte. Sarà ospite il regista Fabio Segatori. Fabio, io ti ringrazio di questo intervento, ti faccio scegliere il prossimo brano. Quale canzone ti piacerebbe ascoltare adesso?
0: Io non amo molto la musica italiana, quindi considera che quando ero a Viterbo da ragazzo ero un DJ di una rubrica punk, quindi non è una domanda. Never mind the bollock, hear the Sex Pistols, questa è la mia risposta.
1: Va bene, e ce l'ascoltiamo allora. Grazie Fabio.
0: Ciao a tutti, vi aspetto al cinema.

0: È la musica che si ascoltava negli anni 60, 70, 80, la musica punk, la musica dei Sex Pistols. Adesso parliamo di calcio e lo facciamo con Silvano Perosillo per sapere le ultime novità calcistiche e soprattutto per commentare questo ultimo turno di campionato. Ciao Silvano.
1: Ciao Emiliano, buon pomeriggio a tutti.
0: Da dove vogliamo iniziare, Silvano? Io inizierei dalla mia squadra del cuore, dal Milan. In tanti anni ho visto tante vittorie, tante sconfitte, tanti trionfi, però quello che ho visto in questo finale di campionato, ma soprattutto quello che abbiamo visto domenica sera, io penso che di questa squadra è il punto più basso della sua storia, di fronte a una squadra che già era salva. Poi segni dopo due minuti, poi ti metti dietro, fai un paio di miracoli con Maignan, poi loro ti pareggiano e tu non reagisci. Loro segnano il secondo gol e poi Maignan diventa il migliore in campo. Il Milan è fuori dalla Champions.
1: Guarda, confermo in pieno tutto quello che hai detto tu. Hai fatto un'analisi perfetta. E penso che i mali del Milan però vengono un po' da un po' tutta la stagione, perché io stavo un po' pensando...
0: Silvano, era comunque una squadra che in un momento del campionato lottava per la prima posizione, era in seconda posizione per tanto tempo.
1: Sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato più di una volta, addirittura ti avevo detto che era, secondo me, la squadra che poteva più dare fastidio all'Inter per la vittoria del titolo. E diciamo che il Milan un po' durante la stagione ha avuto dei limiti, quello che del goleador. Segnava pochissimo, l'abbiamo detto tantissime volte. Il Milan, secondo me, per diventare una squadra, come dicevi prima tu, vincente, abituato a grandi trionfi, ci ricordiamo l'era Berlusconi con Enrico Sacchi, con Fabio Capello, l'ultimo scudetto con Pioli, cioè era un Milan sicuramente molto diverso, con grandi campioni, grandi giocatori. Quei grandi giocatori, quei giocatori che diciamo sono un po' quelli che tirano il gruppo, no? Nel Milan adesso ha il solo Modric, Rabiot e poco altro, insomma, perché se andiamo a vedere non ha un goleador vero, come se direbbe la squadra. Poi Leao, che ha fatto una stagione più ombre che luci. La difesa non ha un leader in difesa, Gabbia è un buon difensore, Tomori e Pavlovic sono due ottimi difensori, però a mio avviso servirebbe un perno centrale davanti a Maignan che diciamo dirige un po' le operazioni di difesa. Milan manca un po' questi giocatori, diciamo così, di buona qualità, ecco, diciamo di buona qualità, perché il resto, insomma, alla fine ha fatto una buona stagione. E poi, come abbiamo detto tante volte, la sconfitta con la Lazio ha un po' cambiato.
0: Quella sconfitta con la Lazio, sì.
1: Lì ha cambiato tutte le carte in tavola. Sicuramente lì c'è stato un crollo psicologico, ormai magari non si pensava più allo scudetto, però penso che alla fine, in queste ultime due o tre partite, gli stimoli per andare in Champions League ci devono essere. Invece, io ho visto contro il Cagliari un Milan proprio, come hai detto tu, inguardabile, disastroso, non ha reagito, quindi evidentemente ci sono dei problemi all'interno di questa squadra e ancora una volta sono venuti alla luce.
0: Il Milan è in piena rivoluzione, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti, licenziati Allegri, Tare, Furlani, Moncada, Ibra resta. Quello che mi preoccupa di più è il futuro del Milan. Chi sceglierà l'allenatore?
1: Ma io dico una cosa, l'anno dello scudetto c'era Maldini, che è un po' chiamiamolo direttore generale se vogliamo. Non ho capito perché è stato allontanato un simbolo del Milan, un uomo capace come Maldini, che aveva lavorato benissimo in questa società, prima da grande calciatore e poi da grande dirigente. Non ho capito questa svolta di prendere Ibrahimovic, che secondo me è stato un po' tra quelli che ha creato un po' di malumori, insomma, no? Se andiamo a vedere. Però ora certo c'è da ripartire, rifondare un po' tutto il sistema societario, l'allenatore, certo, l'allenatore pure, per scegliere un allenatore giusto non è facile, c'è da prendere, come dicevo prima, anche qualche giocatore di qualità se si vuole risalire e cercare di ottenere dei buoni risultati, perché altrimenti, insomma, il Milan, visto quest'anno, ha tirato un po' la corda, però mancavano quei giocatori per fare quel salto di qualità che tutti ci aspettavamo.
0: Ibra cerca un allenatore innovativo e giochista, potrebbe essere Xavi?
1: Xavi è un allenatore che ha fatto e sta facendo benissimo dove ha allenato. La realtà del calcio italiano in questo momento è molto diversa e saperlo interpretare non è facile per un allenatore che viene da fuori, un allenatore che non conosce, diciamo, il calcio italiano. Io faccio sempre riferimento a Fabregas, che è partito dalla serie cadetta, si è inserito molto bene nel calcio italiano, ha capito come funziona il sistema calcio oggi. Cioè, cambiare mentalità ad una squadra non è facile, soprattutto quando, diciamo così, si raccolgono le ceneri di una squadra e si deve ripartire. Quindi ci vuole anche tempo e poi, ecco, cercare la persona giusta.
0: Silvano, vediamo insieme innanzitutto le squadre che entrano in Champions e le squadre che entrano in Europa League.
1: Dunque, guarda, del Milan abbiamo parlato tantissimo.
0: Quindi Milan e Juventus sono in Europa League.
1: Sì, e la Juventus pure a un certo punto sembrava una della squadra destinata alla Champions League, ha fallito gli ultimi risultati, pareggio interno con Verona, sconfitta interno con la Fiorentina, pareggio nel derby domenica sera. Anche la Juventus, sia la Juventus che il Milan sono le grandi sconfitte di questo finale di campionato, perché qualche settimana fa, forse anche due o tre settimane fa, avevamo detto che Milan e Juventus erano le squadre più accreditate per andare in Champions League, a dispetto del Como e della Roma. Invece si è verificato tutto il contrario.
0: Quindi la Juventus, però, a differenza del Milan, non sta facendo una vera e propria rivoluzione, perché mi sembra che conferma Spalletti.
1: Sì, è stato rinnovato il contratto Spalletti, ha dei giocatori importanti, però anche la Juventus
0: è
1: deve
0: alla
1: vedere
0: di giocatori di personalità, però
1: sì, ecco, mancano quelli, anche lì davanti, diciamo, sembra che Vlahovic se ne vada, però cioè cedere Vlahovic prima deve avere la certezza di prendere un giocatore come ha fatto la Roma con Malen, che ha azzeccato l'attaccante giusto, e sicuramente la Roma ormai per qualche anno sta a posto nella fase offensiva. La Juventus ha una buona squadra già, però come dicevi tu, c'ho le gente di c'ho le personalità, perché se non hai personalità puoi gestire il pallone come vuoi, però ci vuole tanta personalità nei momenti soprattutto difficili della partita, devi tirare fuori tutto te stesso e dare tutto sul campo, quindi mancano a volte questi uomini qui. Io per esempio nella Juventus mi piace tantissimo anche Locatelli potrebbe andare bene, sì, li metti vicino, Thuram è un ottimo giocatore, però un'altra mezzala, McKennie a volte gioca lì, a volte gioca trequartista, è un buon giocatore sicuramente, però mancano quei due o tre giocatori per fare il grande salto di qualità.
0: Com'è andata questo derby Torino-Juventus?
1: Ma se te devo dire, io dopo lo 0-2 per la Juventus ho spento la televisione, l'unica parola che mi sono venuti di dire, sa quali sono state? Non è mica colpa vostra, chi vi paga?
0: Invece,
1: ho spento tutto.
0: E invece
1: dopo la mattina vado a vedere il risultato, grande rimonta del Torino, grande reazione del Torino, però forse mi ero dimenticato che ormai il Torino è abituato che il primo tempo lo regala sempre all'avversario, non gioca proprio, poi quando si trova con l'acqua alla gola tira fuori tutto se stesso, tira fuori il carattere d'oro, quello che ci vorrebbe invece sempre in tutte le partite. E mi auguro tanto che quest'anno si trovi un allenatore e soprattutto i giocatori che in campo danno tutto, i classici giocatori da toro.
0: Perché infatti Silvano Petrachi spinge per non conservare questo allenatore da Versa.
1: Ma mi sembra che già abbia salutato tutti, da quanto ho letto sulle notizie di questi giorni, ha salutato lo staff, i giocatori, ora non so se è un arrivederci o un addio, quindi bisogna attendere ancora qualche giorno perché adesso gli allenatori ogni giorno sto leggendo dei nomi un po' Palladino a Napoli, De Rossi che potrebbe andare al Torino, Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio.
0: Andiamo adesso a vedere le quattro squadre che faranno la Champions: l'Inter, il Napoli, la Roma e il Como. Questa favola Como, in 7 anni dalla Serie D alla Champions.
1: Esatto. Beh, abbiamo avuto occasione durante il percorso del campionato di parlare più di una volta di questo Como che esprime secondo me il più bel calcio in Italia. È una squadra che fa tanti gol, rischia anche di prenderle, a volte no, a volte le prende. Tu sai che se l'avversario fa un gol in più vince la partita, è quello che è successo al Como qualche volta, insomma. Però è una squadra che le partite se le gioca tutti, tutte, contro tutti, senza paura. Il
0: È
1: vero calcio
0: stato
1: è
0: fatto,
1: questo.
0: Silvano, un vero e proprio capolavoro con dei ragazzini.
1: Sì, tutti i giocatori sconosciuti che sono arrivati qui, insomma, io personalmente quando sentivo questa formazione pensavo, dico io, tutti i ragazzi che vengono ad affrontare il primo campionato di Serie A, dico, non so cosa proporranno perché non si conosce assolutamente nessuno.
0: È stato bravo anche l'allenatore.
1: Sì, beh, infatti qui il merito dell'allenatore è tutto per Fabregas. Soltanto Nico Paz, già si conosceva dall'anno scorso, che è un ottimo talento, però gli altri, insomma, l'abbiamo scoperti quest'anno che sono dei giovani veramente molto interessanti. E poi, come ti ripeto, la mano di un grande come Fabregas sicuramente è stata il toccasana per tutti quanti.
0: La vittoria del Como manda la Cremonese in Serie B, insieme al Pisa e al Verona.
1: Sì, diciamo che era quasi scontata. La settimana scorsa aveva vinto sul campo dell'Udinese. C'era stato un po', io avevo seguito un po' la partita. L'Udinese sembra quasi non aver giocato quella partita, però
0: Vabbè,
1: poi.
0: però il Como non poteva perdere questa occasione.
1: No, beh, il Como è andato lì a giocarsi una gara importante, insomma. Il Como già era in Europa League,
0: Quello
1: però sai.
0: che non ha fatto il Milan e la Juventus.
1: Esatto. Quello che hanno fatto loro l'ha fatto il Como da solo. Il Como l'ha fatto per tutte e due.
0: Comunque ha
1: Infatti.
0: meritato questo posto in Champions.
1: Sì, ampiamente, proprio meritatissimo, guarda.
0: Silvano, per chiudere questa chiacchierata insieme, due parole sulla nazionale.
1: Ma guarda, qui tutto nuovo, tutto a sorpresa, Silvio Bardini al momento CT, ma credo che non so se continuerà lui, ma non credo. Ho visto le convocazioni, in pratica c'è Donnarumma e qualche altro giovane che conosciamo, ci sono diversi che assolutamente sono sconosciuti, ma credo che queste due gare contro Grecia e Lussemburgo siano maggiormente per mettere in vetrina dei giovanissimi, quindi non credo che poi si continuerà con soltanto questi giocatori. Magari valuterà in queste due amichevoli quelli che magari saranno più maturi per fare il salto di qualità, però se andiamo a vedere tutta gente insomma che in Serie A non gioca o gioca pochissimo, quindi è tutto un punto interrogativo, è tutto da scoprire.
0: Secondo te ci sono anche altri giocatori che potrebbero entrare in questa rosa? Che
1: Ma sì, c'erano
0: in
1: dei
0: questo momento non
1: giocatori.
0: vengono presi in
1: Eh
0: considerazione?
1: sì, quindi appunto dicevo, questa potrebbe essere una vetrina dei giovani dell'Under 21 che allena Baldini, quindi queste due convocazioni sono state fatte con questo criterio. Ci sono tanti altri giovani che magari hanno anche più esperienza nel campionato di Serie A, però in questo momento non sono stati valutati. Vedremo in futuro cosa succede.
0: A questo punto siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Silvano, io ti ringrazio della compagnia, dell'esperienza sul mondo del calcio. Poi magari ci risentiamo tra qualche settimana se c'è qualche novità per il calciomercato, per i mondiali, per l'Italia. Grazie di averci accompagnato in queste 38 partite di campionato. Grazie Silvano.
1: Va bene, d'accordo. Per me pure è stato un piacere seguire insieme a te il campionato. Abbiamo così tifato, arrabbiati un po' per certe situazioni, però il calcio è questo, lo viviamo così. Ciao Emiliano.
0: Ciao, ciao. Grazie Silvano.
1: Un saluto a tutti. Ciao,
0: ciao. Ciao. Ciao. Oltre Silvano Perosillo ringrazio gli ospiti di oggi, Random e Fabio Segatori. Noi ci risentiamo la prossima.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: E allora viva viva viva!
0: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità: ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
6: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
7: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
5: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei play-off, scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024, 13.700 gli sportivi in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audio visivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Union Camere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplifica sviluppo

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

visto che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiera sintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
3: L'economia.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
4: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
2: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al

42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

fare l'insulto di una morte o di un amante. La rete misteriosa dei rapporti che lega coi suoi fili evanescenti la giostra eterna di ragioni o torti.

noi che sappiamo dove siamo nati, ma non sapremo mai dove si muore.

sfiori gattiere, quadri per cui qualcuno è stato in posa, un cannocchiale che ha guardato un punto, un mappamondo, due bijou, una rosa, ciarpano un tempo bello e ora consunto, pensare di poverli adoperati

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, 2 in gravi condizioni. Coinvolti anche 2 docenti, 2 assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
3: Ha provocato 2 feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023 in larga parte donne e bambini. L'edilizia in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come hantavirus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
2: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
6: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
5: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
6: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
5: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
6: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro per dimostrare che veramente

mare cosa fa per noi? Ondeggia e fa sì, no. E cosa fa la stella, cosa fa? Accesa e appesa, cosa?

Vorrei tornare accanto a te, a quelle belle volte che la mano mi tremava un po', la voce si spezzava in me, il fiato non sapeva se usciva o se moriva lì.

0: back home.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

arriverà che fumo o che do l'acqua ai fiori o che ti ho appena detto scendi, porto il cane fuori che avrò una mezza fetta di torta in bocca o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà, lo farà così in fretta che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo o sogno o piscio o mentre sto guidando, la sentirò benissimo suonare mentre sbando e non potrò confonderla con niente perché ha un suono maledettamente eterno. E poi si sente quella volta sola

preparata, che tanto capita sempre agli altri. Vivere in fondo è così scontato che non ti immagini mai che basti, e resta indietro sempre un discorso, e resta indietro sempre un rimorso. E non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non potrò farti segni. Tutto questo è vietato da inscrutabili disegni. E tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto quell'improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire la mia viola d'inverno. E allora penserò che niente ha avuto senso, a parte questo averti amata, amata in così poco tempo, e che il mondo non vale un tuo sorriso, e nessuna canzone più grande di un tuo giorno, e che si tenga il resto, me compreso, la viola d'inverno.

fare da solo. E dopo aver diviso tutto, neanche ti avverto che vado via. Ma non mi dire pure stavolta che faccio sempre di testa mia. Tienila stretta la testa mia.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di gente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità?

già in cima alle scale. La mia borsa mi tradisce, fuggo via senza guardare, mentre rotola la frutta, tanta frutta sulle scale, la vergogna sulle scale.

Soldatini di frontiera, mille madri aspettano, cercate di non farvi fucilar. Questa storia è stata

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

dell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: sapere che c'è. Oh yeah.
1: Il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura, c'è molta violenza

la più migliore che c'è.